questi qui davanti, tornate leggermente indietro, sedetevi e potrete parlare tutti, anche quelli che giù, seduti, non c'è problema, lo spettacolo dura 2 ore e mezza.